0: la vita, cosa mi piace di te?
1: La primavera nos hace tanto bien. Ok.
2: FM.

possiamo metterlo nel mix. E non mi piace di contare questa storia qua, invece vedi di più.